terra arida, secca, crepata, terra assetata, fiori vizi, capelli, ossa, vento che scuote, carezza e posa, terra crepata, zolle scomposte, riposte, il letto prosciugato.

e distilla il sapore di un nuovo inizio. Fragoroso, il silenzio della pioggia rimbomba nelle orecchie della madre assordante di vita. La terra è vivante, si risolleva un granello dopo l'altro.

archetipo e materia. Ciclo senza fine, vita, morte, vita, morte, vita, morte, vita. L'istinto primitivo scivola tra le trame del setaccio della madre notte che intesse forme nuove con le sue lunghe dita rugose di vecchia. Al centro le pone il tamburo possente. Rimbomba il tuono nel torace che ancora giace a terra, ancora per poco. Quel soffio insistente solleva le ossa, ricompone il disegno, la mappa stellare delle sue giunture. La terra, ormai carne,

e per sempre è il suo. Le appartiene. Lo stringe nel pugno sinistro. Respira un'ultima volta che somiglia alla prima. E si getta nel mondo. Ora che sa la fortuna di essere corpo.

Vespuglia de tu, rimai do nun nostro. Vespuglia de tu, peson che la terra è anachele e che la viola. Ma i lei montagne, restun drecce.

tre greio, abans che di la raire, un ne begge la reio. Mes yeu, sabin jagan, mes arderus che il fioc, che fa caia le bent e tremula le roc. Can parlo, le trune scuindus brunzina dis, e di la mar, sa us